0: vita.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: siamo al 20 di settembre e ancora si parla di oroscopi nel mio appuntamento, e allora vediamo subito i 12 segni dello zodiaco. Ariete, una fitta schiera di pianeti vi aiuterà nelle vostre iniziative. Toro, durante la giornata non vi attendono particolari novità. Gemelli, favoriti i piccoli viaggi e gli spostamenti brevi. Cancro, un vostro programma potrà subire delle modifiche. Leone, dedicate un'ampia fetta del vostro tempo al riposo. E Vergine, vi attende una giornata assai piacevole e dinamica. Bilancia, mi sono persa, tenete conto di possibili variazioni nei programmi odierni. Scorpione, giornata un po' faticosa, prendete pochi, se potete, impegni mondani. Veniamo al Sagittario, le occasioni piacevoli di incontro potranno essere numerose per vostra fortuna. Capricorno, avrete il favore delle stelle, quindi organizzatevi al meglio. Acquario, possibili piccole tensioni in campo sentimentale, attenzione quindi. Pesci, vi sentirete in discreta forma e l'amore per fortuna andrà a gonfie vele. Si conclude così questo oroscopo del 20 di settembre, a domani per altri consigli dalle stelle.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci, buona domenica mattina. Domenica 20 di settembre, 263esimo giorno del calendario. Mancano 102 giorni per arrivare alla fine dell'anno e apriamo assieme anche questa domenica mattina.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Belen Rodriguez, argentina di Buenos Aires, non occorre dire altro di lei, nata nel 1900.

0: E la notizia legata alla data di oggi ci porta al 20 di settembre del 1870, quando dopo 5 ore di fuoco l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Cadorna, aprì un varco di 30 metri nelle mura aureliane accanto a Porta Pia. Attraverso questa breccia entrarono per primi nella città capitolina i bersaglieri, che al suono delle fanfare gridavano «Viva l'Italia!».
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

Andiamo a vedere cosa è capitato negli anni in questa data, 20 di settembre, e iniziamo dal 1519, quando Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. 1870, le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi. 1905, avviene la prima proiezione cinematografica in Italia. 1918, prima presunta comparsa delle stigmate a Padre Pio da Pietrelcina. 1958, entra in vigore in Italia la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. 1977, in Italia per la prima volta si avvia l'anno scolastico a settembre. 2010, il comune di Roma si trasforma in Roma Capitale.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Eustachio martire e Santa Candida. Sant'Eustachio è il protettore delle guardie forestali, dei cacciatori e dei casi difficili. Io come

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Belen Rodriguez, argentina di Buenos Aires, non occorre dire altro di lei, nata nel 1984, una grande del cinema italiano, compie gli anni oggi, Sofia Loren, nata nel 1934, e infine buon compleanno anche a Loredana Bertè, nata a Bagnara Calabra nel 1950.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: meglio di no.
1: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.
3: Bentrovati su Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per questa domenica 20 settembre sul Vicentino. Giornata stabile e asciutta, all'inizio qualche banco di nebbia locale sulla pianura e nelle valli. Poi la situazione migliorerà con cielo poco o parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nessuna precipitazione prevista sulla provincia, né in pianura né sui rilievi. Le temperature saranno in aumento rispetto a sabato. A Vicenza la minima sarà intorno ai 16 gradi, mentre la massima arriverà sui 27-28 gradi. Una domenica quindi tranquilla, stabile e senza piogge, con qualche possibile foschia nelle prime ore. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buona domenica e continuate a seguirci.
1: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: Radio Vicenza.
1: More music. Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
7: Cosa volevi da me?

0: 20 di settembre, quello di oggi è il World Cleanup Day, la giornata mondiale della pulizia. Sì, avete capito bene, non della polizia, ma della pulizia. È una giornata dedicata ad esempio alla raccolta dei rifiuti, alla sensibilizzazione sul problema dell'inquinamento e dell'eccesso di rifiuti. E con questo io vi saluto e vi auguro una buona domenica.
1: Brioche e cappuccino.
2: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Child's Play, Mr. Worldwide. This is history in the making. Elia Tarallamari.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole.

0: Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Siamo al 20 di settembre e ancora si parla di oroscopi nel mio appuntamento, e allora vediamo subito i 12 segni dello zodiaco. Ariete, una fitta schiera di pianeti vi aiuterà nelle vostre iniziative. Toro, durante la giornata non vi attendono particolari novità. Gemelli, favoriti i piccoli viaggi e gli spostamenti brevi. Cancro, un vostro programma potrà subire delle modifiche. Leone, dedicate un'ampia fetta del vostro tempo al riposo. E Vergine, vi attende una giornata assai piacevole e dinamica. Bilancia, mi sono persa, tenete conto di possibili variazioni nei programmi odierni. Scorpione, giornata un po' faticosa, prendete pochi, se potete, impegni mondani. Veniamo al Sagittario, le occasioni piacevoli di incontro potranno essere numerose per vostra fortuna. Capricorno, avrete il favore delle stelle, quindi organizzatevi al meglio. Acquario, possibili piccole tensioni in campo sentimentale, attenzione quindi. Pesci, vi sentirete in discreta forma e l'amore per fortuna andrà a gonfie vele. Si conclude così questo oroscopo del 20 di settembre, a domani per altri consigli dalle stelle.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per questa domenica 20 settembre sul Vicentino. Giornata stabile e asciutta, all'inizio qualche banco di nebbia locale sulla pianura e nelle valli. Poi la situazione migliorerà con cielo poco o parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nessuna precipitazione prevista sulla provincia, né in pianura né sui rilievi. Le temperature saranno in aumento rispetto a sabato. A Vicenza la minima sarà intorno ai 16 gradi, mentre la massima arriverà sui 27-28 gradi. Una domenica quindi tranquilla, stabile e senza piogge, con qualche possibile foschia nelle prime ore. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buona domenica e continuate a seguirci.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau

di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Non abbiamo disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: essere serio.
1: Pubblicità.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Traffico al momento regolare sulle nostre strade, non abbiamo alcun disagio da segnalarvi. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: siamo al 20 di settembre, ancora si parla di oroscopi nel mio appuntamento e allora vediamo subito i 12 segni dello zodiaco. Ariete, una fitta schiera di pianeti vi aiuterà nelle vostre iniziative. Toro, durante la giornata non vi attendono particolari novità. Gemelli, favoriti i piccoli viaggi e gli spostamenti brevi. Cancro, un vostro programma potrà subire delle modifiche. Leone, dedicate un'ampia fetta del vostro tempo al riposo. E Vergine, vi attende una giornata assai piacevole e dinamica. Bilancia, mi sono persa, tenete conto di possibili variazioni nei programmi odierni. Scorpione, giornata un po' faticosa, prendete pochi, se potete, impegni mondani. Veniamo al Sagittario, le occasioni piacevoli di incontro potranno essere numerose per vostra fortuna. Capricorno, avrete il favore delle stelle, quindi organizzatevi al meglio. Acquario, possibili piccole tensioni in campo sentimentale, attenzione quindi. Pesci, vi sentirete in discreta forma e l'amore per fortuna andrà a gonfie vele. Si conclude così questo oroscopo del 20 di settembre, a domani per altri consigli dalle stelle. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.
11: Hits, hits, hits. Music. Now.

0: Pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice

e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineupvicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per questa domenica 20 settembre sul Vicentino. Giornata stabile e asciutta, all'inizio qualche banco di nebbia locale sulla pianura e nelle valli. Poi la situazione migliorerà con cielo poco o parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nessuna precipitazione prevista sulla provincia, né in pianura né sui rilievi. Le temperature saranno in aumento rispetto a sabato. A Vicenza la minima sarà intorno ai 16 gradi, mentre la massima arriverà sui 27-28 gradi. Una domenica quindi tranquilla, stabile e senza piogge, con qualche possibile foschia nelle prime ore. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buona domenica e continuate a seguirci.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati. Spostamenti a breve raggio tipici della domenica sono previsti anche oggi sulle principali strade che conducono alle località turistiche del Veneto e in serata attenzione ai rientri in città. Possibili le attese lungo l'autostrada Milano-Venezia, dove per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione di Venezia e tra Verona Sud e il bivio per l'Autobrennero verso Milano. Per facilitare gli spostamenti, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, mezzi che torneranno in strada dopo le 22. Possibili attese durante la giornata sulla statale 51 bis di Alemagna, all'altezza di Calalzo di Cadore, dove per lavori si transita a senso unico alternato. Attenzione anche sulla statale 47 della Valsugana tra San Marino e Cismon del Grappa. Per la presenza di un cantiere si transita su uno scambio di carreggiata. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova per lavori si viaggia lentamente in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
2: Tutti in centro.
3: Benvenuti nella nostra domenica, benvenuti qui con me con la Vale, pronta anche oggi a raccontarvi tutto ciò che è successo in questa estate 2026, a riproporvi le notizie da web, quelle curiose che non sono andate in vacanza, anzi abbiamo fatto un po' di curiosità, abbiamo parlato dei trend, abbiamo parlato delle notizie, delle curiosità divertenti che sono rimbalzate in rete proprio in questa estate, e quindi ecco a voi che le riproponiamo proprio oggi.
2: Tutti in centro!

0: Sicuramente un'estate particolarmente calda, anche perché il caldo con 40 gradi, ragazzi, è arrivato molto presto. Insomma, il primo di maggio io ero ad esempio al mare, sono riuscita a fare una cappatina e anche lì a metterci i piedini dentro, anzi fino al ginocchio sono riuscita ad andarci, e quindi sicuramente è stata ed è un'estate bella calda. Pensate che in Indiana le sirene d'allarme per i tornado hanno iniziato a suonare a notte fonda senza che ci fosse una nuvola in cielo, e tutti ovviamente si sono spaventati. Il colpevole, volete sapere chi è stato? Beh, la forte proprio ondata di caldo che ha colpito soprattutto i primi di luglio, appunto, l'America. Le temperature estreme hanno creato un fenomeno atmosferico chiamato condotto troposferico, che ha fatto rimbalzare le onde radio a centinaia di chilometri di distanza. Un segnale radio partito dall'Ohio a oltre 500 chilometri di distanza ha viaggiato nell'atmosfera fino ad azionare accidentalmente le sirene dell'Indiana. Molti automobilisti hanno persino segnalato di aver sintonizzato autoradio su emittenti di stati lontanissimi.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

di quella che è l'estate 2026 e quindi di certo non parli ancora di Natale. Lo faremo con calma, certo, però pensare ai vestiti pesanti, pensare a Babbo Natale è un po' presto. E invece attenzione, perché a inizio luglio in Danimarca si è tenuto il World Santa Congress, a quanto pare il congresso mondiale dei Babbi Natali. Centinaia di figuranti vestiti di tutto punto, con pesanti abiti rossi, barbe bianche e stivali, si sono riuniti prima per sfilare, poi anche fare il bagno e discutere dei dettagli logistici del prossimo Natale. Ci sono state tutte le foto dei Babbi Natale che si sono goduti un po' il sole estivo, che sono diventate virali immediatamente.

0: senti un po' cosa abbiamo suonato a tutto volume. Siete sulla radio giusta, state passando la vostra estate con noi di sottofondo e oggi stiamo proprio parlando dei trend estivi, di tutto ciò che è diventato virale in questa estate 2026. E su questo argomento un po' ne abbiamo già parlato, ovvero sul fronte viaggi e social, il tormentone dell'estate, il turismo del silenzio. Le ricerche online, le prenotazioni per le vacanze open air, quindi campeggi di lusso, glamping e baite, sono schizzate alle stelle, ma a una condizione: niente wifi, niente smartphone, il tutto deve essere rigorosamente spento. Eh sì, questa estate il digital detox è praticamente il nuovo status symbol da sfoggiare magari una volta finita l'estate, una volta finito le nostre vacanze, proprio sui social, e andarne anche un po' fieri, secondo me.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

La nostra bella musica di sottofondo, certo, perché siete sulla radio giusta, Radio Vicenza. E con questi successi noi andiamo a chiudere anche la prima oretta, ci si avvicina quasi quasi alle 11.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Sulla A4 Brescia-Padova per lavori, code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le carreggiate. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Signori e signori, le notizie da sotto ombrellone, quelle che sono diventate virali, perché d'estate si legge tanto, si guardano un po' i siti di informazione, si capisce quali sono le notizie che più attraggono la gente e pensa un po', una delle più cliccate del momento è il ritrovamento di una lavagna magica medievale di 700 anni fa, ritrovata all'interno di una latrina, protetta da una custodia in cuoio, contiene ancora la cera intatta con iscrizioni in latino leggibili. È praticamente un taccuino tascabile del passato che magari chissà ha un sacco di segreti.

0: mandateci le foto delle vostre vacanze, e quindi forza, via, scattate e mandate al nostro WhatsApp, anche la mia pagina Valentina La Rocca, se siete social. Si sta parlando di tutte quelle notizie di quei siti web che praticamente sono diventati virali in questa estate 2026, e quindi fra poco parliamo anche di questo mappamondo 3D interattivo.
1: Tutti in centro.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali Iper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

come sta passando veloce il tempo anche oggi. Aspetta che devo salutare Vanessa che ci fa un sacco di bei complimenti. Francesco partirà questo weekend per le sue vacanze. Vedi, le città si svuotano, non c'è niente da fare, ma il bello è per noi perché arriviamo qui in radio con molta tranquillità e soprattutto troviamo parcheggio senza difficoltà. Quindi voi andate in vacanza che io vi tengo compagnia, tanto c'è la nostra app. E se volete viaggiare per il mondo ma senza muovervi dal vostro lettino, questo sito mostra un grande mappamondo 3D interattivo costellato di punti verdi. È diventato virale quest'estate. Ogni puntino è una stazione radio locale che trasmette, pensate, in diretta in quel preciso momento. Si può ad esempio sintonizzarsi sulla radio di una sperduta cittadina in Alaska, ascoltare il pop giapponese a Tokyo o la musica tradizionale in Madagascar. Allora provatelo per carità, perché è un viaggio sonoro incredibile e ipnotico. Però poi tornate sulla nostra app, tornate da noi ovviamente.

state facendo in questo momento? Ditecelo al nostro WhatsApp, io vi aspetto nella nostra pagina Facebook o nella mia, Valentina La Rocca, con i vostri messaggi social, con i vostri like. Perché se vi state un po' annoiando e non state facendo nulla, volete provare qualcosa di diverso, e allora vi dico io cosa fare. Entrate in questo sito Useless Web, cliccate sul gigantesco pulsante Please e qui verrete reindirizzati ad un sito web completamente casuale, stupido ed inutile, scelto dal loro database. Potreste magari finire su una pagina in cui un'anguilla vi schiaffeggia lo schermo o su un sito dove si può semplicemente trascinare un verme elastico colorato. Per carità, è un po' una roulette russa della perdita di tempo, però dicono sia simpatico.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per questa domenica 20 settembre sul Vicentino. Giornata stabile e asciutta, all'inizio qualche banco di nebbia locale sulla pianura e nelle valli. Poi la situazione migliorerà con cielo poco o parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nessuna precipitazione prevista sulla provincia, né in pianura né sui rilievi. Le temperature saranno in aumento rispetto a sabato. A Vicenza la minima sarà intorno ai 16 gradi, mentre la massima arriverà sui 27-28 gradi. Una domenica quindi tranquilla, stabile e senza piogge, con qualche possibile foschia nelle prime ore. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buona domenica e continuate a seguirci.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
3: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: siamo arrivati quasi quasi a mezzogiorno. Quella che state ascoltando è Radio Vicenza e questo è il nostro Tutti in Centro, che quasi conclude la seconda ora e lo fa con questi successi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Pubblicità.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buona domenica, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per lavori code sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, inoltre incolonnamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste. Per gli intensi spostamenti, code in entrata alla Tisana, incolonnamenti anche all'altezza dell'innesto con la A23 per chi proviene da Venezia in direzione Tarvisio e alla barriera di Trieste-Lisert, disagi e code in questo caso in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: State passando la vostra mattinata con noi di sottofondo e ci state scrivendo un sacco di cose belle che leggeremo fra pochissimo, quindi voi continuate, mi raccomando, al 371 1200 116 ad essere dei nostri. Radio Vicenza, anche la sua pagina Facebook, seguiteci e commentate.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: voce.
1: Noi oggi siamo partiti dalle notizie che sono diventate virali in questa estate 2026 e poi siamo passati ai siti che sono diventati virali, ai siti che vengono visitati un po' per noia, un po' così per curiosità. E questo lo avete mai sentito parlare, Cat Bones? Il concetto è semplicissimo, praticamente è una schermata piena di gattini che rimbalzano come se fossero fatti di gomma. Qui si può prenderli con il mouse o con il dito e lanciarli contro delle pareti dello schermo e regolare l'intensità del rimbalzo. C'è persino il pulsante speciale Make It Rain per far letteralmente piovere felini. È stranamente rilassante, dicono chi l'ha inventato, e comunque sia privo di qualsiasi logica.
2: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All the hits.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza.
14: Weekend. Anche oggi del resto ascoltando un sacco di bella musica, il tempo è passato veloce. Devo dire che se siete amanti un po' dell'occulto, della magia nera, questo sito diventato virale fa per voi. Si chiama Pointer Pointer ed è un sito che rasenta un po' la magia nera. Oh, cioè, perché praticamente tu muovi il dito sullo schermo o sul cursore del mouse e ti fermi in un qualsiasi punto. Il sito a quel punto mi va a caricare istantaneamente una fotografia casuale presa da internet in cui una persona sta indicando esattamente il punto in cui ti sei fermato. Non importa dove ti posizioni, troverà sempre qualcuno che ti indica, e questo secondo me è un po' inquietante.
15: Tutti in centro.

0: Tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Così stiamo raggiungendo anche la fine di questa nostra domenica, e se per caso il caldo dell'estate vi fa sognare una corsa in auto in una serata un po' più fresca, beh, questo sito vi permette di salire virtualmente a bordo di una macchina che gira per le strade di decine di metropoli mondiali, da New York a Istanbul. Si chiama Bonus Relax Drive and Listen. La chicca: mentre scorre il video in prima persona si può sintonizzare sulle varie stazioni locali di quella città e attivare così il rumore ambientale del traffico o della pioggia.
1: Tutti in centro.

mattinata, che successi, che bella musica e quante chiacchiere. Ed è così che siamo arrivati alla fine anche per oggi. È tutto dalla Vale. Buon pranzo, a domani. Ciao ciao.

0: Forte Kip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per traffico sostenuto in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste ci spostiamo poi sulla tangenziale di Mestre per ricordarvi che dalle 21.30 alle 5.30 del giorno successivo nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori. Con questo è tutto, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. E tu?

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Top ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di ponentino, tiene più deciso il cielo.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, se il nostro calendario siamo arrivati anche alla domenica. Benvenuti con Maurizio Rossi, questo è lo speciale dedicato al magazine Radio Web, dove insieme andremo a ritrovare tutte le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. C'è la nostra trasmissione che, lo sapete, vi porta questa ventata di tecnologia. E magari se avete perso qualcosa per strada, qualche notizia interessante e curiosa, noi abbiamo fatto del nostro meglio, cioè a racchiuderle qua in questo spazio che abbiamo quest'oggi a disposizione. Puntata dunque riepilogativa, arricchita anche da tanta bella musica, mettetevi pure comodi.
3: Radio Vicenza.

Ve li ricordate i CD? Sì, non li avete sicuramente mandati in cantina, o qualcuno magari lo ha fatto, poi magari si è pentito, perché non ci sono dubbi sul fatto che lo streaming sia diventato certo la colonna portante, diciamo, dell'industria discografica di oggi, senza proventi dalle piattaforme come Spotify, major etichette indipendenti e artisti che, ecco, si troverebbero ad affrontare una profonda crisi. Al tempo stesso però, attenzione, attenzione, perché si registra un fenomeno da definire, diciamo così, un po' di nicchia, ormai quantomeno riduttivo, quello relativo alla crescita del supporto fisico. Ecco, molti hanno ricominciato ad acquistare i compact disc, i CD e i vinili. A dire il vero, beh, c'è chi non ha mai smesso di farlo, e a certificarlo sono i dati delle vendite negli Stati Uniti che sono state pubblicate dal RIA. Un ritorno di fiamma, oppure mai se ne sono andate? Nel comunicato, diciamo così, della Record Industry Association of America si legge che un 25,9% delle entrate nella prima metà del 2026 in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, scendendo ancora di più nello specifico, ecco, i CD, dicevamo, sono letteralmente riesplosi con un più 58,6%, mentre i vinili si sono fermati a più 17,7%, vale a dire che, ecco, per i 33-45 giri la passione era già comunque riesplosa da tempo anche in Italia. E quindi, ecco, diciamocelo pure che la tendenza può essere collegata ad alcuni fattori facilmente identificabili. Uno è relativo al continuo aumento dei prezzi per gli abbonamenti allo streaming. Ecco, chi non vuol dover fare i conti con le interruzioni pubblicitarie e magari le limitazioni in termini di funzionalità si trova a dover sborsare cifre non indifferenti ogni mese. Inoltre, ecco, diciamo che sta crescendo quella che può essere descritta come una sorta di avversione al digitale, manifestata di recente anche in ambito gaming con le proteste che hanno preso di mira la Sony, la sua decisione di dire addio ai giochi PlayStation su disco. In generale, ecco, si sta avvertendo il

Dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti perché si parla adesso di intelligenza artificiale, quella di ByteDance, che starebbe lavorando al suo modello capace di generare video spaziali in tempo reale. Tutto sotto la supervisione diretta dal suo fondatore Zhang Yiming. Ecco, questo progetto, il cui lancio potrebbe arrivare già nel prossimo mese, si baserebbe su SeaDance, che questo è il sistema di generazione video che comunque già esiste di questa azienda. E secondo delle fonti citate da Bloomberg, questo modello permetterebbe di creare una sorta di mondi virtuali interattivi per delle trasmissioni in diretta, cortometraggi o videogiochi. Le specifiche che sono state menzionate stanno a indicare, diciamo, una generazione di video on demand a circa 20 fotogrammi al secondo, con una latenza di circa 50 millisecondi. L'elaborazione, quindi, ecco, avverrebbe nel cloud anziché su dispositivi, il che ridurrebbe i requisiti hardware per i visori magari di realtà virtuale ed estesa. ByteDance, proprietaria anche di Pico, la sua divisione che è dedicata alla realtà estesa, destinerebbe, diciamo, proprio questo modello agli utenti con ambienti che reagiscono alla voce e anche ai movimenti. La priorità, diciamo, per l'azienda all'inizio dell'anno, ByteDance aveva già fissato una priorità, diciamo, in materia di intelligenza artificiale per il 2026. Con il World Model in cima alla lista, davanti al mantenimento quindi del vantaggio di SeaDance nella generazione video e così al miglioramento degli strumenti di programmazione e alla commercializzazione di Doubao. Il World Model quindi beneficeranno del più grande budget dell'azienda, stimato in diverse decine di milioni di yuan, ovvero 3 a 4 volte più di quanto vi spenderebbero i concorrenti. L'obiettivo era allora quello di consegnare almeno un modello di questo tipo entro fine anno, confrontandolo con Genie di Google, che permetterebbe quindi di navigare in immagini Street View renderizzate in tempo reale. Diciamo che l'azienda sarebbe proprio esplorando due approcci: uno che è denominato visione linguaggio azione per l'intelligenza incarnata e la robotica, e un altro invece che è incentrato proprio sulla simulazione 3D, e questo per l'intrattenimento e i videogiochi. Il modello di video spaziale quindi rientrerebbe proprio in questa seconda categoria, che si appoggia su una base di utenti già esistenti.

Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio diciamo per Android e si trova in false applicazioni di streaming, quindi attenzione, non scaricate queste app, E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per l'installazione, diciamo così, da fonti sconosciute, il cosiddetto side loading. Non fatelo! E questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate. Invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte, l'overlay, a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto. Avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai, diciamo, applicazioni da fonti sconosciute.

0: Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, e c'è ancora una truffa che vogliamo segnalare per non farvi cadere proprio in queste trappole, in questi tranelli. Su Teams, infatti, c'è un hacker che può contattare un dipendente spacciandosi per un tecnico del supporto informatico interno, invocando un falso aggiornamento di sicurezza, un filtro magari anti-spam da reinstallare, una verifica dell'account. Occhio, perché se la vittima accetta di cedere il controllo del computer, come già osservato nel 2024 tramite Quick Assist, uno strumento di teleassistenza legittimo, questo intruso ottiene l'accesso alla postazione per poi avanzare, diciamo così, verso il resto della rete aziendale, fino al server che autenticano l'intero personale. Ecco, sul blog infatti dedicato alla sicurezza, la Microsoft ha appena lanciato questo allarme alle aziende che stanno utilizzando Teams. Dopo aver ottenuto l'accesso, questo hacker avvia tramite un comando PowerShell l'installazione silenziosa di un pacchetto ospitato su uno spazio di archiviazione cloud a suo nome, questo pacchetto che poi contiene la versione ufficiale e portatile di Node.js, l'ambiente di esecuzione del JavaScript che diciamo così l'attaccante in questo caso estrae poi in una cartella del profilo utente sotto un collegamento che è denominato Edge Update, inserito nella cartella di Windows o nel registro di sistema, e a questo punto il cybercriminale fa eseguire il codice per imitare i normali processi di aggiornamento di Microsoft. Ecco, con questo codice l'hacker mantiene un contatto HTTPS con un server remoto, diciamo secondo un ritmo di interrogazione volutamente irregolare, di invia delle istruzioni in Java, e gli analisti della Microsoft proprio hanno osservato, a partire da questo punto di appoggio, una mappatura del dominio Windows tramite protocolli, diciamo così, seguita da interrogazioni verso l'annuario Active Directory. Tramite il comando Randall 32 l'hacker carica anche delle librerie prima di spostarsi attraverso il protocollo di amministrazione remota, appunto WinRM, verso i controller di dominio, l'autorità di certificazione dell'azienda. E la Microsoft ha spiegato, diciamo in questo post, che questa modalità operativa favorisce a un operatore esterno un accesso interattivo e autenticato all'infrastruttura interna, e secondo l'azienda, a differenza del phishing tradizionale spesso limitato al furto di una password, qui un operatore umano interviene in ogni fase proprio con le mani sulla tastiera. Microsoft raccomanda quindi alle aziende di fornire diciamo tanta informazione per il proprio team affinché verifichino l'identità di qualsiasi interlocutore del supporto attraverso un canale convalidato internamente piuttosto che tramite il contatto di entrata su Teams, quindi questo è utile per limitare i rischi. Inoltre è consigliabile imporre l'autenticazione multifattore tramite Microsoft Entra Conditional Access, appunto di limitare il protocollo WinRM alle sole postazioni di amministrazione autorizzate e di mantenere aggiornato l'elenco degli strumenti di teleassistenza che vengono utilizzati dall'azienda. Mi raccomando.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici. Un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso della Tari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA. Ma attenzione, l'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione della Tari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CERT Agid quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo "avviso di rimborso per pagamento in eccesso della Tari". Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso il comune risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per la Tari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta di credito: nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CERT Agid ha chiesto la disattivazione di questi domini, l'accesso, diciamo, ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente la Tari pagata in eccesso o non dovuta. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che di solito non sbagliano.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Il tempo quest'oggi letteralmente volato per questa domenica insieme con lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Noi ritorneremo insieme, come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato domani su questa radio. Alla solita ora, vi aspetto.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
3: Radio Vicenza. Meteo.
4: Bentrovati su Radio Vicenza, eccoci con le previsioni per questa domenica 20 settembre sul Vicentino. Giornata stabile e asciutta, all'inizio qualche banco di nebbia locale sulla pianura e nelle valli. Poi la situazione migliorerà con cielo poco o parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nessuna precipitazione prevista sulla provincia, né in pianura né sui rilievi. Le temperature saranno in aumento rispetto a sabato. A Vicenza la minima sarà intorno ai 16 gradi, mentre la massima arriverà sui 27-28 gradi. Una domenica quindi tranquilla, stabile e senza piogge, con qualche possibile foschia nelle prime ore. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buona domenica e continuate a seguirci.
3: Meteo, in collaborazione con...
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza. Weekend.
7: More music.
3: Radio Vicenza.
8: Top of the tops. You got-

0: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Weekend. Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo, a causa di lavori, rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico intenso invece code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Sempre per traffico intenso ritroviamo code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Al momento non abbiamo altro da aggiungere, ricordiamo solo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Te spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Radio Vicenza. Weekend. Pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo.

0: osteria@roma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
9: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sanaa sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
8: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta, il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
10: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce, aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30. La domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
11: Sicuramente sarà una delle 5 partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
10: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
12: È stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
10: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
8: Ed è tutto, buon pomeriggio.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda a causa del traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia. Vi informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada strada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner a più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: pubblicità.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni

0: tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere Ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.it.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vicenza, dalla redazione Meteo un nuovo aggiornamento. La domenica si chiude con condizioni ancora stabili sul Vicentino, in città e in pianura il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni. Nella notte la minima si attesterà intorno ai 17-18 gradi, qualche nube in più potrà interessare i rilievi, ma anche in montagna non sono previste piogge. E guardiamo già a lunedì, l'alta pressione continuerà a garantire tempo asciutto e stabile. A Vicenza avremo una massima vicina ai 28-29 gradi, cielo poco o parzialmente nuvoloso e nessun fenomeno significativo atteso. Insomma, sul Vicentino continua una fase decisamente mite e stabile, con temperature ancora sopra la media. La redazione Meteo di Radio Vicenza vi saluta e vi augura un buon ascolto.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
4: Weekend.
1: More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo per lavori e rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e per traffico intenso code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Sulla 4 Venezia-Padova code per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15, in onda nel weekend, insieme a Roberto Donato.
1: Numero 14.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Vi segnaliamo ancora l'incidente avvenuto e già segnalatovi in precedenza sulla 28 Portogruaro Conegliano. Attenzione in direzione del BVO 4 tra Fontana Fredda e Porcia. Sulla 4 Venezia Padova si rallenta per traffico tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano, e sulla 4 Brescia Padova sempre in direzione Milano ritroviamo rallentamenti con code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione, poi code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per traffico in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 alle 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi,

0: catch my breath.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: www.radiovicenza.com. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vicenza, dalla redazione Meteo un nuovo aggiornamento. La domenica si chiude con condizioni ancora stabili sul Vicentino, in città e in pianura il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni. Nella notte la minima si attesterà intorno ai 17-18 gradi, qualche nube in più potrà interessare i rilievi, ma anche in montagna non sono previste piogge. E guardiamo già a lunedì, l'alta pressione continuerà a garantire tempo asciutto e stabile. A Vicenza avremo una massima vicina ai 28-29 gradi, cielo poco o parzialmente nuvoloso e nessun fenomeno significativo atteso. Insomma, sul Vicentino continua una fase decisamente mite e stabile, con temperature ancora sopra la media. La redazione meteo di Radio Vicenza vi saluta e vi augura un buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the tops.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pubblicità.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni e sempre per traffico sulla 4 Venezia-Padova. Code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre, Padova Est in direzione Milano. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste per traffico sostenuto ritroviamo code alla barriera di Trieste Lisert e poi in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.com.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
10: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sanaa sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
9: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta, il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
11: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce. Aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, la domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria, i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
12: Sicuramente sarà una delle 5 partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
11: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
13: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
11: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
9: Ed è tutto, buon pomeriggio.
14: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Una buona serata sulla 4 Brescia-Padova, attenzione, segnalato un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, in direzione Milano invece rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e Padova Est, ricordiamo in direzione Milano. Ed è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, a più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: All the hits. Your hit music station.
17: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Spostamenti a breve raggio tipici della domenica sono previsti anche oggi sulle principali strade che conducono alle località turistiche del Veneto e in serata attenzione ai rientri in città. Possibili le attese lungo l'autostrada Milano-Venezia, dove per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione di Venezia e tra Verona Sud e il bivio per l'autobrennero verso Milano. Per facilitare gli spostamenti, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, mezzi che torneranno in strada dopo le 22. Possibili attese durante la giornata sulla statale 51 bis di Alemagna, all'altezza di Calalzo di Cadore, dove per lavori si transita a senso unico alternato. Attenzione anche sulla statale 47 della Valsugana tra San Marino e Cismon del Grappa. Per la presenza di un cantiere si transita su uno scambio di carreggiata. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai grand terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vicenza, dalla redazione Meteo un nuovo aggiornamento. La domenica si chiude con condizioni ancora stabili sul Vicentino, in città e in pianura il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni. Nella notte la minima si attesterà intorno ai 17-18 gradi, qualche nube in più potrà interessare i rilievi, ma anche in montagna non sono previste piogge. E guardiamo già a lunedì, l'alta pressione continuerà a garantire tempo asciutto e stabile. A Vicenza avremo una massima vicina ai 28-29 gradi, cielo poco o parzialmente nuvoloso e nessun fenomeno significativo atteso. Insomma, sul Vicentino continua una fase decisamente mite e stabile, con temperature ancora sopra la media. La redazione meteo di Radio Vicenza vi saluta e vi augura un buon ascolto.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
10: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
1: Radio Vicenza.
11: Time o'clock.
12: Sono le 20.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo ancora un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Sul raccordo per l'aeroporto di Tessera in direzione dell'innesso con la tangenziale di Mestre si verificano code per traffico tra Favarodese e l'innesso con la 27. Dalle ore 22 alle 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse per lavori le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
14: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
13: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
14: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
15: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio VIP, party!
2: Hey, this is one Republic.

0: su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
2: Hi, I'm Lizzo.
3: Ci penso tutte le volte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 21 settembre. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati con code fra Peschiera del Garda e Brescia Est verso Milano a causa del traffico sostenuto. Inoltre anticipiamo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione. Auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.
6: Radio VIP.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 21 settembre. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati con code fra Peschiera del Garda e Brescia Est verso Milano a causa del traffico sostenuto. Inoltre anticipiamo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione. Auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessioni autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Conoscenza. Time o'clock. Sono le 23 e 58 minuti. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 21 settembre. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati con code fra Peschiera del Garda e Brescia-Est verso Milano a causa del traffico sostenuto. Inoltre anticipiamo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione. Auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessioni autostradali, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
3: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.